0: Inimborrable. 97.9. Un hit de toda la vida.
1: Buongiorno, buonasera, los signori y la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crucica Funotti.